ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. A una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinogonogo ha seyo mono mo sebetsang.

0: Yo, mec, Zwadi.
1: Yo, man, Moose, Mujas, eh?
0: Easy, Barupi. Sasha, mara gafara puri, samazini, manguana, zarukanda, mangu,
1: mtem,
0: denewe.
1: Yo, ora, sekunda, shu, wana, hachaka, postwa. Papisa, amajari.
0: Aba, 10 freestyle, futika, chichiru, itika.
1: Adrupa?
0: Eh, freestyle, anbane, freestyle.
1: Si ma chiesa avevo pezzane, io venga a triaca, ma mi sei giocato a andare.
0: Ah, ma what?
1: Tu non vuoi venire a triaca? Time, maybe, so dead poison, ma tri.
0: Yeah, ando i ripo a pan.
1: Ah, dico, mi trao.
2: So you know, John produced it.
1: Turn me up, Moose. Hey. Ma one. Play noise. Let's go.